tanto chilo sdraiuto proprio amaro. Una donna sana con pochi da tutta, o da tutta piano. Nervo il dio sdraiuto proprio amaro.

riassi nunca ti has fatto. Ho cinato un tasso stiga, meglio resta lei stiga, o crini, stigini, uva, uva, giù. Egli è anto il megbuktu, e chi stenti sfera duktu, o crini, se sei, mica fatto tu.

ride, c'è l'incudo nel suo caro, e si contiamo con mano. Mi ne conosco rock, pensa che di slarmo, 16 c'è l'incudo nel suo caro.